0: arrivo mentre si rientra nel posto sul corpo, ti entra o berra in tutto ciò che fare se nemmeno il posto del flusso.
1: Fannig, et neckis tilkomis.